0: grazia, il Signore è con
1: Questio.
0: Te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Dobbiamo invocare dalla santa giorno di festa.
0: Per potere. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Riconoscere la presenza del Signore in mezzo a noi.
2: Forza, riconosciamo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
1: Abbiamo bisogno.
0: Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.